0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Este fin de semana es perfecto para un viaje musical. Continente te invita a revivir esos éxitos que te hicieron vibrar en los 80s y 90s. Tu compañía perfecta.